bulundurma. Quindi tutto il tempo è forse stanno in questi. Però ora non proprio